0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Italian.
2: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza e il Covid, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Scopri la nuova vibrante mostra a Science Works. Color. See the world in a new light. Esplora minerali luminosi, illusioni ottiche ed esperimenti interattivi per bambini curiosi ed adulti con voglia di giocare. Guarda il colore. Gioca con la luce. Lasciati stupire. La mostra è ora aperta a Science Works. Acquista i biglietti su museumvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
5: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
4: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
5: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
6: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Il governo del Victoria sta aprendo le porte, così che un maggior numero di cittadini del Victoria possa aprire la porta di una casa di proprietà. Ciò significa progettare nuove abitazioni nelle comunità in cui vuoi vivere, vicino a treni, tram e altri servizi. Ridurre l'imposta sull'acquisto per appartamenti e villette a schiera acquistate su progetto. E per gli acquirenti della prima casa, $10,000 per chi acquista o costruisce una casa nuova. Scopri come aprire la porta della tua nuova casa prima e a prezzi accessibili sul sito vic.gov.au/opening doors. Autorizzato dal governo del Victoria, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.

0: e buongiorno ai nostri cari ascoltatori. Nando, buongiorno, benvenuto, bentornato.
1: Grazie.
0: Com'era l'Italia?
1: No. Abbastanza bello.
0: Abbastanza bene. Allora, quello ci ha fatto segno che siamo in onda. Ho detto, lo so, lo vedo.
1: Benissimo.
0: È interessante però. Allora. Sai che mi piace qui a questa stazione? Che anche gli altri degli altri programmi sono interessati dell'altra persona.
1: Certo.
0: È vero,
1: certo.
0: Ed è bello. Ancora.
1: Comunque.
0: In Italia, Nando, dici, com'è
1: bella? L'Italia è bella. Mm-hmm. Ho visto i miei fratelli, mi hanno fatto piacere. Però in Australia io mi sento più a casa.
0: Well, certo. Tu hai naturalmente avuto più anni in Australia che in Italia, credo. O no?
1: Più anni in Australia.
0: È vero.
1: Io sono arrivato nel 64.
0: Ok. Allora questa è casa tua. Comunque sei qua oggi, così siamo in compagnia. Ero sola sola.
1: Comunque.
0: Adesso invece siamo con te. Iniziamo il programma. Porta
1: un
0: alla comunità.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di questo programma. Oggi è giovedì 25 di giugno. È stata predetta per noi a Melbourne una temperatura di 14 gradi.
0: 14 gradi, siamo nell'inverno.
1: Piuttosto freddino.
0: Siamo nell'inverno.
1: Poi vorrei salutare, un caro saluto a Antonello e Sonia, e che so che ascoltano il programma.
0: E sono amici tuoi, naturalmente. E poi salutiamo tutti gli altri ascoltatori.
1: Tutti gli ascoltatori.
0: Anche se non li conosciamo, però per noi, senza di loro non varrebbe la pena venire.
1: Esatto.
0: Ok, così siamo contenti. Allora, sono certa che ci sono sempre bambini fra i piedi che annoiano mamma, papà, zio. Allora mettiamo subito un bel canto per i bambini. Vediamo un po' se lo trovo subito. Canzoncine per i bambini, sì. E vediamo un po', la prendiamo a casaccio. No, facciamo numero 5. Eccolo qua. Ok. Voi bambini, voi dopo.

E allora, cari bambini, adesso non andate via in fretta. Ok? Mi auguro che adesso mi sentite. Spero di sì, perché qui questa mattina stiamo avendo degli scherzetti, non sappiamo che cosa è. Ma mi auguro nessuno ha chiamato, vuol dire che ci state ascoltando. E così adesso, cari bambini, iniziamo con voi, poi dopo andrete a giocare e lasciate la mamma, la zia e lo zio ascoltare il resto dei programmi. Ma adesso vi leggerò una bella storiella proprio per voi ed è intitolata Zio e nipote. È scritto dall'autore Mario Serra. Ecco qui, un cacciatore se ne andava insieme a un ragazzo di circa 10 anni per un bosco. Il fucile lo portava a tracolla, il berretto lo portava in mano, se ne serviva per farsi un po' di vento, onde mistigare il caldo che si faceva sentire abbastanza. Il ragazzo portava un berretto con la visiera e di tanto in tanto si rivolgeva al cacciatore per porgli delle domande. Il cacciatore gli rispondeva distratto mentre cercava di scrutare intorno per cercare di scorgere eventuali movimenti nell'erba che gli rivelassero la presenza di qualche lepre o di qualche animale che lui naturalmente voleva acchiappare. Ad un tratto il ragazzo fece: "Guarda, guarda, zio, là in quell'erba!" E faceva segno con il braccio teso e con l'indice puntando verso un ciuffo d'erba vicino a un cespuglio da dove spuntavano gli aculei di un riccio. Lo zio guardò in quella direzione mentre il ragazzo, tutto eccitato, continuava: "Uccidilo, uccidilo!" L'uomo non mostrò nessuna fretta di imbracciare il fucile, che rimase al suo posto. Il ragazzo rimase un po' deluso, anche un po' contrariato. L'uomo con molta calma gli sussurrò: "Shh, non fare tanto chiasso, potresti spaventarlo." Poi aggiunse: "Vieni, nascondiamoci dietro quest'albero." Il ragazzo lo seguì perplesso mentre lo squadrava con uno sguardo interrogativo, voleva sapere un po' di più. Lo zio, per tutta la risposta, gli disse: "Aspetta." Stettero in silenzio, guardando nella direzione del riccio, ed ecco una vipera che prima il ragazzo non aveva scorto, ma che non era fuggita all'occhio attento del cacciatore. Si erzò con la bocca spalancata in cui si scorgevano i micidiali denti velenosi. Il riccio la guardava impetterito, senza muoversi, aveva paura. Il ragazzo si strinse allo zio mentre fissava la scena con gli occhi sbarrati. A un tratto la vipera s'avventò sul riccio e riuscì a colpirlo proprio sul muso. Ma questo non si scompose. Arretrò leggermente e poi si slanciò a sua volta all'attacco, ammazzando la vipera sul dorso. Questa si dibatteva mentre cercava di colpirlo ancora, ma i suoi colpi finivano sugli aculei del riccio, con gli occhi sbarrati. A un tratto la vipera s'avventò sul riccio e riuscì a colpirlo proprio sul muso. Ma questo non si scompose. Arretrò leggermente e poi si slanciò a sua volta all'attacco, ammazzando la vipera sul dorso.

0: burro finché non riuscì a soffocare la vipera spezzandole la nuca. Questa giacque a terra inerte e il riccio, staccata la testa, si accinse a un lauto pasto senza scomporsi. Il ragazzo guardava attonito, poi chiese allo zio: «Ma ora morirà?» «No», lo assicurò, «quello non morirà. Il riccio non soccombe al veleno della vipera e ne è perciò il suo più acerrimo nemico. Perciò non hai voluto ucciderlo?» aggiunse il ragazzo. «Già», fece lo zio, e insieme al nipote riprese la camminata che aveva o che avevano interrotta per assistere a quella scena. Molto interessante, cari bambini, non sappiamo la fine di questa bella storia come andò a finire, però rimane così.
1: Bella storia comunque.
0: È una bella storia comunque, dice Nando. Ok, allora mettiamo un bel canto, vediamo un po', abbiamo messo le canzoncine per i bambini, credo. Ne mettiamo un'altra per i bambini che sono lì, vediamo un po' se riusciamo a prendere un'altra per i bambini. Ok.
2: Là nella valle dei re il grande tempio c'è, nasconde i segreti di una civiltà dell'Egitto di mille anni.

0: Bellissima.
1: È vero?
0: Yeah.
1: Ah, Nanda, è davvero è bella. Io ho il mio microfono acceso, spero di sì, no? L'ho chiuso, ora è aperto.
0: Ok. Ok. Ed ora, Parada di Salis. È polemica rovente sulla proposta dell'eurodeputata Ilaria Salis di abolire la parada militare del 2 giugno. Nel giorno della festa della Repubblica, un'idea che ha immediatamente incendiato il dibattito politico nazionale, provocando reazioni durissime da parte del governo e della maggioranza. La proposta

0: giustificata dalla necessità, secondo Salis, di restituire alla ricorrenza di carattere civile e democratico, di prendere le distanze da ogni forma di militarizzazione, è stata accolta come un attacco diretto alle forze armate e ai simboli della Repubblica. La risposta dell'esecutivo è stata immediata e senza sfumature. Dalla parte di Giorgia Meloni sono arrivate le parole nette: la parata rappresenta l'identità della nazione, il senso dello Stato e il valore di chi serve il paese, ogni giorno con disciplina e sacrificio. Per Palazzo Chigi mettere in discussione questo momento significa colpire uno dei pilastri simbolici dell'unità nazionale. Durissima anche la reazione dei vertici dei Fratelli d'Italia, che hanno parlato di dichiarazioni vergognose e indegne, accusando la sinistra radicale di alimentare una narrazione ostile alle divise e alle istituzioni. Dall'opposizione invece si difende il diritto al confronto politico e invita a non trasformare una proposta di un caso di Stato, sottolineando la necessità di aprire una riflessione sul sacrificio delle celebrazioni pubbliche in un contesto internazionale segnato da tensioni e conflitti. Il caso ha rapidamente travalicato i confini parlamentari, diventando un tema dominante sui sociali, sui social e nel dibattito politico.
1: Interessante.
0: Sì. Poi un'altra notizia. AUKUS, verso tre sottomarini usati. L'Australia avrebbe inizialmente preferito ricevere tre sottomarini nucleari Virginia di seconda mano nell'ambito dell'accordo AUKUS. Secondo quanto è emerso in adozione dal Senato, la revisione del programma elimina l'acquisto di unità nuove e conferma la consegna di tre mezzi usati, alimentando il dibattito politico a Canberra. Il deputato laburista Ed Usick chiede un rinegoziazione nel patto, citando criticità nelle produzioni statunitensi, crescenti tensioni interne al partito. Il governo difende la scelta come più semplice e sostenibile.
1: Interessante.
0: Sì.
1: E adesso, per i bambini che sono in ascolto, un altro canto, proprio per una canzoncina, proprio per voi, e poi vi chiedo per favore, per favorissimo, andate a giocare, non fuori di casa, state con la mamma, con la zia, ascoltate quello che vi dice, dove dovete stare, e poi lasciate la persona adulta ascoltare il programma, perché questa è un'altra canzoncina proprio per voi. Ed eccola qui, la scelgo a casaccia. Ok, vediamo qua quella che viene fuori. Ok, non lo so, dovrebbe venire fuori, ma non viene fuori. Ok.

0: Oh, che bella canzoncina per i bambini. Palla, pallina. Mi ha fatto ritornare a me un pochettino indietro. Nando, vai.
1: Ok, piatti colorati, ma con cautela. Un mese fa, prima di andare in vacanza, ho parlato dei fiori in cucina, riescono a rendere i piatti spiritosi, a volte romantici, gustosi e sempre originali. Adesso, la calendula, leggermente amarognola, presente in tutta Italia nei giardini, nei campi e vicino ai ruderi. Usate i petali per colorare formaggi cremosi e da spalmare su tartine e per procurare salse, minestre, bevande, pesci, i dolci. I vostri piatti assumeranno un piacevole colorazione gialla come quando si usa lo zafferano, la dahlia, il girasole, la lavanda. Oltre ad avere un profumo intenso, i suoi fiori sono anche calmanti. Non è consigliato però l'uso a chi ha lo stomaco delicato, particolarmente gradevole, e l'aceto aromatizzato ai fiori di lavanda. La malva, nasturzio e pratolina e geranio. Oltre a regalare l'allegria dei colori famosi re dei balconi, offre anche deliziosi sapori naturali. Sarà sempre divertente, per esempio rubicchiare ogni tanto qualche petalo del geranio zonale e la varietà a portamento eretto. Da tutto fare in una croccante insalata. Oppure tra le fettine di alcune patate lesse, condite con olio e sale un pizzico di pepe. Il risultato sarà quello di una vistosa festa di colori dal gusto leggermente amarognolo da servire in una bella insalatiera. Crisantemo, usate le punte estreme di crisantemo maximum per preparare salse, frittate, sfoglie di pasta per aromatizzare carni e insalate.
0: Interessante.
1: È interessantissimo.
0: Sempre interessante. Dobbiamo portare sempre ai nostri ascoltatori qualcosa interessante, perché è bello. Ok, adesso rilassiamoci un altro po' con un altro bel canto. Non a casaccio, no? Non a casaccio. Non lo so, non ricordo quale ho messo, ma ok. Ascoltiamo questo bel canto. Speriamo che lo fresco subito.

0: Che bella canzone.
1: No, stavo per dirlo, io l'hai detto tu, Nando, davvero, è proprio bella. Ed è importante che noi cantiamo queste belle, questi belli inni che sono meravigliosi. Oggi abbiamo, dovremmo rispondere a una domanda. La domanda è questa, un po' strana, ma devo rispondere a tutte le domande quando mi vengono fatte. E non voglio che nessuno si offende o nessuno pensa ma perché ha detto questo. Devo rispondere alle domande per quello che io conosco. Mi chiamate al termine della trasmissione e mi dite: ma Angela, è sicuro che questo era giusto quello che hai detto oppure l'hai inventato tu? E io vi risponderò a tono. Perciò la domanda che mi è stata fatta questa oggi è così. Una signora mi ha chiamato, da tempo che non mi chiamava, e ha detto: ma Angela, il rosario è una maniera per pregare? Perché da bambina ho sempre recitato il rosario con la mia nonna, con la mia zia, ma ora mi sto domandando questo. È questo un metodo di pregare? Che dici tu? Perché dice, mi sembra che sono parole ripetute continuamente, a volte per un'ora o due. Non lo so, dice la Sacra Bibbia, che cosa ci insegna? Io ammiro la tua domanda e cercherò di risponderla nella maniera possibile. Però prima di rispondere a questa domanda devo raccontare un avvenimento. Questo io penso che l'ho già raccontato qualche altra volta, però sono sicura. Mi viene in mente che l'ho già detto un'altra volta, per un'altra occasione, non lo so quale occasione. Ok. Tempo fa, un'ascoltatrice di questo programma morì e io con altri andammo al funerale. Era lontano, ma abbiamo fatto una mezza giornata, non mezza giornata di macchina, ma un paio di ore, siamo arrivati in chiesa dove facevano il funerale, c'era la bara lì, c'era tutto. E naturalmente era la chiesa, dicevano i figli, dove la mamma faceva parte. Però la mamma era diventata una vera e assiduosa ascoltatrice del nostro programma. Questa donna era da anni che non poteva neanche uscire di casa, però amava Dio, credeva nell'opera salvatrice di Gesù Cristo. La sua gioia era leggere la Sacra Bibbia, ormai me l'aveva detto. Diceva: Angela, io prendo una gioia, non lo so come descriverla, quando prego e leggo la Bibbia. E ho detto io, veramente, delle volte alcuni sentimenti non si possono descrivere, però ti capisco bene come ti senti, perché delle volte anch'io mi sento forse come ti senti tu, non lo so. Delle volte mi chiedeva, e da volta mi chiese anche di acquistarle, ora ricordo bene, una Sacra Bibbia nuova, disse, perché quella che avevo si è cominciata a rompere le pagine, ma e non la vedo bene. Mi dovresti comprare, se puoi, una Bibbia con il carattere grande. Io mi misi impegnata e gli feci arrivare questa Bibbia con il carattere grande. E la mia gioia più grande fu che la potetti andarla a trovare con altri che mi accompagnarono con l'auto, e l'andammo a portare questa Bibbia a questa persona. Ora, quando il giorno del funerale, stavo dicendo che questa signora morì, e andammo, ho chiesto altri amici del programma che mi aiutavano in quel tempo, ho detto andiamo, questa è stata veramente una nostra fedele ascoltatrice, dico sorprendiamo i parenti, facciamo la visita al funerale. E così andiamo. La chiesa era gremita di gente, amici, familiari, figli. E i figli, come alcuni, non lo so, io non l'avevo mai visto questa usanza, avevano portato con loro delle cose importanti della vita della loro mamma e le misero lì esposte. E fra queste, su un tavolino, c'erano tante belle cose. Però ho notato anche che c'era la Sacra Bibbia. E ho detto io subito, non so, questa è anche una delle cose che lei aveva, perché lei leggeva molto la Sacra Bibbia. Ma fu interessante che il sacerdote, quando entrò per ufficiare il funerale, disse alla figlia: non mettere la Bibbia su quel tavolo, mettila sulla bara. E così fu fatto. Misero la Bibbia aperta sulla bara mentre il sacerdote parlava su questa persona e su quello che lui sapeva che era stato detto di lei. Le cose che lei faceva e la elogiava per essere stata una mamma ordinata, pulita, che sapeva fare tante cose. E poi, guardando la Bibbia aperta sulla bara, disse: questa donna è stata una donna spirituale, non una donna religiosa. E poi spiegò: chi viene in chiesa e recita il rosario, il Padre Nostro, le Ave Marie, sono delle persone religiose. Ma chi legge la Sacra Bibbia, disse, è una persona spirituale. E questa donna, come penso io, disse lui, il sacerdote, è stata una donna spirituale, perché vedo che si cibava direttamente con la parola di Dio. Ha detto questo, io non lo so perché lo disse, ma lo disse. E qualcuno poi ha chiesto a me: Angela, che differenza c'è in un essere religiosi o essere spirituali? Perché, ho detto, il prete, quando vide questa, disse: questa donna era una donna spirituale. Allora, questa mi ha fatto poi la domanda a me, sempre durante quel giorno. Mi disse: che cosa significa essere religiosi e essere spirituali? Io ho detto: per quello che io conosco, al momento ti potrei dire tante cose come le penso io, però voglio informarmi bene e poi ti chiamerò e ti dirò esattamente quello che dice. Così poi l'ho chiamata e gli ho detto: la religione, la parola religione, viene da una parola latina che significa legare e rappresenta le attività che legano la persona a Dio, mentre la spiritualità è la nuova nascita, una vita nuova che vive non con le cose che si fanno, ma una vita proprio che si vive, un esempio. E questo ho tratto dal Vangelo di Giovanni al capitolo 3, che è l'insegnamento che Gesù diede mentre era sulla terra. La storia è comune, io credo, che molti la conoscono. Un dottore della legge di Dio venne a Gesù per chiedergli qualcosa e subito Gesù capì il suo bisogno, perché Gesù vedeva al di là di quello che lui voleva chiedere. Notò che era un uomo religioso, però notò anche che era un uomo insoddisfatto. Voleva conoscere, voleva imparare e subito Gesù gli disse: in verità, è bello che Gesù quando parlava usava spesso questo, proprio forse per dare la forza a quello che lui voleva dire, questo penso io. In verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio.
0: Certo.
1: Il dottore della legge rispose: ma come può avvenire questo? E Gesù disse: bisogna nascere d'acqua e di spirito. La nascita spirituale viene da Dio. Quando la persona riesce a riconoscere che è nata nel peccato e sente il bisogno di pentirsi e di andare a Dio. E Gesù continuò dicendo: sai, c'è un verso biblico che dice: il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato. Interessante. Un insegnamento facile, tanti lo conoscono. Questo dottore della legge era religioso, cioè faceva tutti i riti religiosi che in sostanza lo legavano a Dio. Ma la religiosità deve essere vissuta con la spiritualità. L'apostolo Giacomo lo spiega nella sua lettera. Io dico sempre: mi devo rivolgere a quel sacro libro che dice tutta la verità, non a quello che io o altri scriviamo o pensiamo o crediamo, se non è scritto in questo meraviglioso libro. Così in questo l'apostolo Giacomo lo spiega nella sua lettera al capitolo 1 versetto 26 e 27, dice queste parole: se qualcuno fra voi pensa di essere religioso ma non tiene a freno la sua lingua, certamente gli inganna se stesso. La religione di quel tale è vana. La religione pura e senza macchia davanti a Dio e davanti al Padre è questa: soccorrere le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Quindi la spiritualità ci separa dal male. Le opere religiose ci legano a Dio, cioè sono la dimostrazione, le opere sono la dimostrazione della vita spirituale della persona, che la persona è sveglia, cioè ha dentro di sé la potenza dello spirito e vive in quella maniera, cioè nella maniera come Dio vorrebbe. La religione, cioè gli atti che dovrebbero legare la persona a Dio, esistono. Dobbiamo notare che tutto il mondo ha diverse religioni. Chi segue una religione ha lo scopo che vuole piacere a Dio, che è essere supremo, che esiste e che ha creato il mondo. Anche quelli che bruciano i figli agli dèi, cioè, sono delle religioni che bruciano i figli a questi dèi che credono, sono religiosi. La confusione è qui, che comunemente le persone sono portate a fare atti religiosi con la convinzione che questi atti, o con questi atti direi, si otterrà la vita eterna. Ma abbiamo sentito qualche volta che gli estremisti terroristi si suicidano con le bombe e recano danno agli altri? E la motivazione dietro a questo? Dicono che lo fanno per Dio, alcuni? Per alcuni sono atti religiosi, ma la vita spirituale non porta a questo. Per altri anche per difendere la loro opinione. La vita spirituale viene direttamente da Dio e ti porta sempre a fare il bene. Ti porta a prendere cura degli altri, a non giudicare altri, non sparlare. Ecco perché l'Apostolo Giacomo dice: se uno non riesce a fare queste cose, la sua religione è vana. Io credo e spero che è chiaro, la religione è formata di cose che noi facciamo per legarci a Dio. Teniamo conto, la religione, lo voglio ripetere, la religione è formata da cose che noi facciamo per legarci a Dio. Mentre la spiritualità è ricevere come dono da Dio, perché ci viene da Dio, ed essa ci porta a meditare la parola di Dio e non le tradizioni degli uomini, perché le tradizioni degli uomini possono essere tantissime. Infatti a questo si riferiva il sacerdote quando affermò a quel funerale: questa donna era una donna spirituale perché leggeva la parola di Dio e si cibava di essa. Ora io penso che dovremmo ritornare a questa nostra ascoltatrice che ha fatto la domanda, che vuole sapere come si fa per essere davvero veri cristiani. Io direi, cara ascoltatrice, forse anche tu, inavvertitamente, con la recita del rosario, hai realizzato che ci dovrebbe essere un metodo migliore per pregare. E io ti posso consigliare che per trovare la risposta a questo tuo dilemma, perché quando cominciamo a preoccuparci diventa un dilemma nella nostra vita, come per dire: ma sono sicuro di quello che sto facendo? Sto facendo giusto? È proprio questo quello che volevo? Io voglio avvicinarmi a Dio, qual è il modo migliore per arrivare? Allora ci facciamo tutte queste domande e diventa davvero un dilemma, e delle volte è una insoddisfazione, non una soddisfazione, una insoddisfazione non poter leggere per esempio la parola di Dio. Ma la parola di Dio la dobbiamo leggere sempre, da smear do I we feel, non ha importanza come ci sentiamo, perché solo nella parola di Dio possiamo trovare la risposta a ogni nostra domanda. Allora io posso solo assicurarti che il rosario non è un metodo di preghiera usato da Gesù. Io solo questo posso dirti, non ti dico è sbagliato, è wrong, che basta, non è buono. Una cosa posso dirti, posso assicurarti che il rosario non è stato mai un metodo di preghiera usato da Gesù, e ho sfogliato tutte le pagine della Bibbia per vedere se Gesù usava questi metodi di pregare la stessa preghiera tante volte in una giornata, eccetera. Ho notato anche che neanche Maria, la madre di Gesù, faceva questo. e neanche i suoi discepoli. Ora, io non so tu, io leggo la Sacra Bibbia, è il mio libro preferito. Se tu, che mi stai ascoltando, lo trovi nella Sacra Bibbia, fammelo sapere, così voglio vedere anch'io. Perché nella Sacra Parola di Dio io trovo solo che la Parola di Dio è una fonte di verità. E io ho fatto un po' di ricerche per vedere quando il rosario è stato introdotto. Lo pregavano i discepoli? Perché i discepoli sono stati i primi a seguire quello che Gesù aveva insegnato, perché prima usavano quello che aveva detto Mosè. Adesso Gesù era venuto e adesso i discepoli seguivano Gesù. E ho notato, ho cercato di vedere, e voglio ripetere, quando il rosario è stato introdotto come preghiera. E ho trovato che su un sito cattolico romano, e ho chiesto informazioni anche a altre persone religiose che conoscono questo molto bene, ed hanno trovato che il rosario fu introdotto da una persona che la Chiesa Cattolica certamente ha fatto santo, San Domenico Gassman, non era un italiano, e dice che lo ha inventato o l'ha iniziato 1200 anni dopo di Cristo, però in una forma un po' diversa. Dice che già esisteva prima di questa data. La storiografia, o le tradizioni diremmo, ritiene che questa maniera di pregare, con preghiere ripetute, 50 volte, 100 volte, 150 volte, avevano avuto origine nell'Oriente, da una radice indiana. C'è una parola chiamata, io la leggo come potrei leggerla in inglese o in italiano, Shivaita. Il mondo islamico aveva l'abitudine di recitare in sequenza i 90 nomi di Allah, cioè di Dio, servendosi di una catenella con 99 semi. Uno sviluppo simile c'era anche nel mondo buddista, sempre derivato da una radice indiana, con possibili influenze musulmane. Questo fu fatto conoscere da Marco Polo, niente di meno, agli europei. Interessante. Allora io mi chiedo di nuovo, che cos'è la preghiera? La preghiera è quel desiderio o quella necessità che parte dal cuore di presentare a Dio i nostri bisogni ed anche lodarlo per quello che ha fatto per noi. Ora voglio fermare un po' più a lungo su questo piccolo pensiero. Che cos'è la preghiera? La preghiera è quel desiderio, è quella necessità. Sono due cose importanti. È un desiderio quando una cosa si vuole fare. Ma la necessità è qualche altra cosa, sapete? Quando uno ha fame, la necessità è di mangiare. Mentre il desiderio, lo possiamo dire, sì, è di mangiare, ma non a quel minuto. Sì, dobbiamo vivere, dobbiamo mangiare. Ma quando uno ha fame, allora diventa una necessità. Così la preghiera è quel desiderio e anche quella necessità che parte dal cuore di fare che cosa? Di presentare a Dio i nostri bisogni e nello stesso tempo di lodarlo per quello che già ha fatto per noi. Questo è molto importante, perché delle volte noi lo dimentichiamo questo. Ringraziamo sempre il Signore, o chiediamo, dammi il pane, Signore, provvedimi il lavoro, Signore, fammi amare i miei nemici. Possiamo dire tutto questo, ma dobbiamo anche lodarlo per quello che Lui ha fatto per noi. Gesù, il Figlio di Dio, qui sulla terra, dobbiamo ricordarci che si alzava al mattino presto, andava in un luogo solitario. E che cosa faceva? Sento già qualcuno che ha detto, pregava. E se hai detto questo, hai perfettamente ragione. Lo dice in Matteo Marco 1,35. Ma non recitava quello che altri avevano scritto. Quando Gesù pregava, pregava per i suoi bisogni, per quello che lui aveva da affrontare in quella giornata, e questo lo faceva molto spesso. Allora, qual era il suo bisogno? Per esempio, Gesù desiderava attingere da Dio la forza spirituale per la giornata, per far fronte al suo ministero. Qui notiamo che la sua preghiera era specifica, cioè quando Gesù pregava, pregava specificamente per un particolare bisogno. Gesù consigliava e consiglia ancora oggi a tutti noi di pregare. Pregate per chi vi perseguita, dice. Interessante. Qualcuno dice, ma io voglio tirare calcio a chi mi perseguita. Ma Gesù ci ha insegnato, prega per chi ti perseguita. Prega che Dio ti mandi gli operai anche nel suo campo, perché non ci sono molta gente che parli di Dio, ancora oggi. Poi allora preghiamo che Dio manda operai nel suo campo. Poi dice anche, vegliate pregando in ogni tempo. Se stiamo a letto, se siamo in piedi, se camminiamo per la strada, non dobbiamo essere in un posto specifico o in una posizione specifica. La preghiera la si può fare in ogni tempo. E pregate, questo mi piace molto, che non cadiate in tentazione. Queste, non che le altre cose non sono buone, pregate perché vi perseguita, pregate che Dio mandi gli operai nel suo campo, importantissimo, pregate Dio in ogni tempo, pregate che non cadiate in tentazione. Questo è molto normale, questo necessita ed è una necessità che ci porta a pregare ancora oggi. Oggi, direi io, qual è la tua necessità? La prima cosa, ogni casa, o direi io, in ogni casa, la preghiera di pentimento che parte dal cuore per divenire figli di Dio. Quella è la prima preghiera. Nando, accetta quello. Ok. Poi possiamo portare a Dio i nostri bisogni, le necessità che abbiamo in famiglia, per quella figlio o quel figlio che non rispetta i valori della vita, forse, o per quel membro di famiglia che è malato. Ricordiamoci che la preghiera è quel desiderio, necessità che parte dal cuore. Qualcuno dice, ma come si prega? Si prega nel nome di Gesù. Gesù no, così Gesù. Ha detto.
0: È semplice.
1: Perché qualcuno può chiedere, perché Gesù l'ha ordinato, dico io, solo per questo, non è una cosa che me la invento io.
0: Yes.
1: Gesù disse, quello che chiederete nel mio nome, io lo farò. Esatto. Andate nella Sacra Bibbia, se l'avete scritto in Giovanni 14 al versetto 13, disse anche un altro, che chi prega cacceranno i demoni nel mio nome. Allora, date che potenza Dio dà alla preghiera, così è molto molto importante, guarda che l'orologio gira. Anche i discepoli che seguirono il modello di Gesù pregavano nel nome di Gesù. Basta leggere nella parola di Dio, il libro degli Atti, e vediamo i discepoli usare il nome di Gesù. Ma perché il nome di Gesù è importante nella preghiera, qualcuno può chiedermi. L'Apostolo Paolo lo spiega ai Filippesi, capitolo 2, versetto da 7 a 9. Perché dice che Gesù svuotò la sua natura divina, prese la forma di servo, diventando simile agli uomini, abbassò se stesso fino alla morte della croce. Qualche telefono suona. Dio per questo lo ha innalzato ed egli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome. E davanti al suo nome, dice, ogni ginocchio si piegherà. Così il nome di Gesù è al di sopra di ogni nome. Ecco perché Maria, la madre di Gesù, alle nozze di Cana, disse, fate tutto quello che mio figlio vi dirà. Maria conosceva la potenza di Gesù. Allora, non dobbiamo pregare per farci vedere. Almeno così diceva Gesù, come fanno i pagani. Non usate molto dicerie. Non dobbiamo dire tante cose.
0: Bisogna inginocchiarsi, andare nella cameretta e pregare.
1: Dio conosce il nostro cuore. Pregare con un cuore libero,
0: yes.
1: Un cuore perdonatore. Non facciamo che siamo in lite con la vicina e andiamo a pregare. Senza avere odio contro nessuno. Dobbiamo perdonare, non avere odio contro nessuno. Non mi fraintendete. Qualcuno può chiedere, ma la preghiera è veramente necessaria? Ok, la preghiera è vitale, è come l'ossigeno per il corpo. Senza la preghiera non si può godere la relazione con Dio. Allora, da tenere presente che non si prega solo per le richieste, per il bene mondiale, per la famiglia. Bisogna pregare con la lode verso Dio, riconoscere i suoi atti, avere timore dei suoi insegnamenti. Infatti la persona o le persone, tu ed io, possiamo avere una intima comunione con Lui proprio con la preghiera. E a questo punto metto un altro canto. Non l'ho scelto, non lo so, devo guardare però. Ok, ok, vediamo, eccolo qua. No, mettiamo questo numero 8, mi sembra bello, mi lavò. Gesù è morto sulla croce per lavare. Ah, come mai? I nostri peccati. Eccolo qua, questo bel canto. Ok.

0: Mi dispiace che devo chiudere questo canto perché ci dobbiamo salutare, ma non dimenticate di naturalmente sintonizzarvi martedì da 1 alle 2 o giovedì di nuovo a questa stessa ora dalle... Nando? Dalle 11?
1: Dalle 11 a mezzogiorno.
0: Esatto. Ok.
1: Comunque allora, io saluto pure gli ascoltatori. Penso che questo programma...
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Latvian.
4: Sekojošā programma ir latviešu valodā.